0: trata de eso.
1: Días de fraude.
2: ¡Basta! Lo que trago non può cominciare.
3: Se la guidiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati, straccioni.

non è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.